0: Sistema posto.
1: Bene.
0: North Shore Road, Charles, Tom David, 22.
1: Bene, bene.